0: noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

al Coachella Festival. E in effetti lui rispetta il fraseggio grezzo, ciclico e quasi quasi percussivo della voce di Nina Simone, andando a sovrapporre la voce di quest'ultima a questo bel groove.

Blinco Blanco per l'intera area dello stretto e poi le nostre web radio sempre presenti, rtaplanet.eu, radio1000cuori.com, Radio Patata ascoltabile dalle app dedicate o dalla piattaforma laut.fm, Radio Antenna Ionica, punto radioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue e la sede centrale. Da dove vi sto parlando, che Skylab 91, Paolo Bardelli adesso.

E quando si parla di Paolo Bardelli, chiaramente uno dei più grandi DJ producer italiani, famosissimo nei locali dell'Alto Milanese, famoso anche per il suo modo di mettere i dischi tenendo sempre lo stesso beat.

canzone davvero molto bella, Dance All Night, singolo prettamente dance focalizzato sul mercato dei DJ e del clubbing, sotto certi aspetti molto new disco. Le 14:25, i minuti, state con noi, stiamo già alla ricerca di alcune notizie, e perché in effetti qualcosa da raccontarvi e ve lo dobbiamo anche oggi, no?

House e Tribal House. Siamo nel 1999, questa traccia firmata da D-Trax con Work It riprendeva anche un'altra traccia house del decennio precedente. Quasi le 14:30, amici, parlavamo insomma di questo arrivo molto repentino, insomma, del caldo, della bella stagione, e in rete circolano delle immagini che riguardano Posillipo. E solo che da quelle parti, a pochi giorni da quello che potrebbe essere l'inizio ufficiale

c'è niente da fare. Poi al servizio del TG, amici, si vede chiaramente la gente che butta il rifiuto per terra. Non c'è il bidone? Te lo porti a casa, oppure cercare un bidone è troppa fatica? Ma fate proprio schifo.

traccia davvero molto molto bella, questa qua firmata Hot Mood con You Can Be Me, traccia che si distingue per la sua capacità di catturare quasi quasi l'essenza nostalgica del

i minuti. Allora, dicevamo che sono aumentati i prezzi delle case, ma anche quelli dei garage non scherzano. Pensate che a Roma si vende un garage di 13 metri quadri, sapete per quanto? 260.000 euro. 13 metri quadri di garage, ripeto, 260.000.

fa davvero molto riflettere. Box che si trova al piano seminterrato in un palazzo signorile, un garage accessibile H24 con tanto di portone automatico, servizio di portineria e vigilanza. Le spese condominiali per il suo mantenimento, visto che è condominiale, è di 20 euro al mese. D'altronde si sa, no? È impossibile trovare parcheggio nel centro di Roma, gli spazi privati sono sempre più pochi, per cui chi possiede un

una di quelle tracce davvero pazzesche. Questa qua si ballava tantissimo nel 2002. Questa è Another Brick in the Wall dei Pink Coffee, una cover molto peculiare, rigorosamente house, del classico iconico in rock dei mitici Pink Floyd. Dicevamo, siamo

monetizzano, non ci resta che attendere questo format di controinformazione in onda ogni domenica dalle 14 alle 20. E attenzione, perché tra non molto parleremo di una ricerca.

jazz professionista, elevando sicuramente il motivo rispetto alle tradizionali produzioni house. 14:57 amici, allora parlavamo di questo studio e chiaramente c'è un posto per gli uomini, no? Dove questi

possono abbracciarsi e mostrare tutta la loro sensibilità senza paura di essere giudicati. Lo stadio, più in generale il calcio, che sia sul divano di casa con gli amici o davanti allo schermo di un bar. E nella vita di tutti i giorni, insomma, la società ancora oggi impone l'idea che un uomo debba sempre mostrarsi forte, trattenere le emozioni, però davanti ad una partita di calcio questo muro crolla. E c'è infatti una ricerca pubblicata recentemente che ha esaminato proprio questo fenomeno, spiegando che l'ambiente sportivo è uno dei pochi spazi sicuri in cui l'universo maschile si sfoga libero. Veramente. Quindi l'energia dei tifosi fa una magia e trasforma le lacrime e la vulnerabilità in un simbolo d'amore per la propria squadra, simbolo d'amore per la maglia e di appartenenza a una grande famiglia. Il dato più curioso emerso dallo studio riguarda però l'amore, perché molti tifosi hanno ammesso di commuoversi e piangere molto più spesso per il

piangere per una relazione ancora oggi viene visto come una debolezza o un fallimento personale, mentre il calcio azzera i blocchi perché il dolore, se la squadra perde, si divide con tutto il resto dei tifosi. E noi juventini

0: con l'usurace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
2: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
3: Presidente,
4: scusatemi, vi devo salutare per il

0: Rewind.
1: Just keep on dancing, just keep on dancing my love.
2: Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace.

era usato tantissimo sia dagli Alcazar ma anche da questo collettivo capitanato dal progetto tedesco Orny United Present Lovesick, prodotto da Oliver Wallner, traccia che all'epoca nel 2002 diventò un punto fermo della scena club dei primi anni 2000, appunto con questa atmosfera

sondaggio che è stato condotto recentemente da Utrend, secondo il quale il 73% dei cittadini del comune di Fiumicino valuta positivamente il piano di sviluppo dell'aeroporto Leonardo da Vinci, che comprende anche la costruzione di una quarta pista. E tra i vantaggi più attesi dai residenti emergono soprattutto la creazione di nuovi posti di lavoro, lo sviluppo economico del territorio

All Hell is Breaking Loose con De Muia, questo motivo deep house di questo DJ producer austriaco, pubblicato nel corso di questo maggio 2026, un brano che è caratterizzato, diciamo così, da una incisiva introduzione vocale pensata per fare muovere le persone.

Durante la situazione però degenerata, urla spintoni, poi una delle due donne è saltata addosso all'altra e le ha staccato di netto una falange di un dito. Io davvero...

appuntamento di oggi. Allora, cari, gli hanno recapitato una multa sul parabrezza della sua auto nonostante pochi istanti prima avesse parcheggiato e pagato regolarmente la tariffa del parcheggio sulle strisce blu. È successo lo scorso 21 aprile in quel di Treviso.

29 l'esatto minuto in cui la sosta era cominciata ed era l'orario riportato nella sanzione. La risposta del comune non si è fatta attendere molto. Ha accolto la richiesta annullando in autotutela il provvedimento sanzionatorio.

Questo è il tipico momento in cui avvocati e assicurazioni, non lo so, hanno sempre tanta fame e vengono così aiutati a mangiare. Ma forse l'uomo ha speso più per l'avvocato che magari quanto avrebbe speso con la multa. Ma si sa che in questo paese sono tutti assatanati.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti?
2: Mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio extra cribio. Buon

se, se riesco a superare anche questa, io vi prometto, prometto a tutti che faremo una grandissima festa, una festa così fuori.

0: fuori dalla norma che i vecchi bunga bunga sembreranno a confronto dei ritiri spirituali di seminaristi gesuiti. Pregate per me?
1: Scrivimelo! Ricatto! Potere e sopraffazione!

versione su Disco Mix 12 pollici. Siamo nel 1985 con i Bronski Beat, questo brano di grande successo per la band, che poi fu il primo singolo tratto dal loro secondo disco in studio e singolo che raggiunse anche il terzo posto in Gran Bretagna nel gennaio del 1986. E tra le altre cose questo fu il primo singolo della band con la voce di John Foster, che aveva sostituito, arduo compito per lui, aveva sostituito

suo storico collaboratore che già aveva lavorato a Confessions on a Dance Floor. Parte prima, vi ricordo che praticamente a luglio, i primi di luglio, sarà pubblicato il nuovo lavoro completo di Madonna, Confessions on a Dance Floor, parte seconda.

0: quell'anno di grazia era il 1989 con il mitico Tullio De Piscopo, la sua
1: E allora
0: è tipico stile travolgente del batterista che si piazzò con questo motivo a Sanremo in quell'anno, mi pare ventesimo, però fu un grande successo perché poi mescolava dinamismo, inconfondibile dialetto napoletano, tanta ironia, perché qui si affrontava il tema della musica come un'ancora di salvezza. E allora alle 16:31 i minuti, di nuovo buon pomeriggio amici. Parlavamo un pochettino del supermercato che diventa una meta di viaggio soprattutto quando si è all'estero, e tra le tendenze turistiche più curiose del 2026

che a 3 anni dal decreto che ne programmava lo stop definitivo sono ancora presenti nella metà dei pronto soccorso italiani. Sempre in corsia e in attività nonostante destinati per legge

amici miei, so che in molti comuni d'Italia si vota, voi votate secondo le vostre idee, ci mancherebbe altro, però una cosa io la voglio dire, perché a forza di vendersi la sanità, deviare denaro pubblico al privato, disincentivare il personale, stanno raggiungendo loro signori il loro scopo, e nel totale silenzio.

che partiranno, ormai manca poco, il prossimo 11 giugno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il nodo riguarda la partecipazione della Repubblica Democratica del Congo a causa dell'epidemia che ha colpito il

attualmente, aprendo di fatto nuovi scenari per un possibile ripescaggio che potrebbe rimettere in corsa anche l'Italia. Ma basta, finiamola, che già i giocatori sono in vacanza, già quelli della Juve sono in vacanza da oltre un mese, via. Ma dai, già vergognoso parlare di ripescaggio, l'Italia è stata eliminata e basta, finiamola qui.

andrebbe ripescata un'altra squadra, diciamo così, dello stesso continente, no? Si va al mondiale vincendo sul campo, punto e basta. Poi con quella squadra a fare che? Chiudiamo quest'altra ora con la versione 2026 di Perdono con Tiziano Ferro e Lazza. State

0: e 3 minuti.
1: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Vorresti entrare nella casa del Grande Fratello?

0: per me.
1: Cercami, non smettere mai di cercarmi.
2: Ehi ehi ehi ehi, sono DJ Rodolfo di Radio Balera International e stai ascoltando quello scarto umano di Nello Surace. E adesso via al nuovo disco di Titti Bianchi.
3: Ciao Marco, quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande.

festa più grande della vita di ognuno di noi. Insomma, mettetevi d'accordo perché qui non si capisce niente, proprio niente. Intanto, tra le canzoni più programmate in radio negli ultimi 7 giorni, uscita la scorsa settimana, pensate un po', i Pinguini

Marcia che racconta di una calda notte estiva in cui una ragazza si reca in una villa abbandonata per continuare a far festa ballando musica electropop. In quella villa lavora un ragazzo spettro perché è solito organizzare feste in luoghi abbandonati.

esplorando magari anche strutture abbandonate e fatiscenti. Accontenti loro. 17:17. Allora, dicevamo che secondo questa notizia ormai i tempi in cui il matrimonio rappresentava la festa più grande sono lontani. I grandi e festosi sposalizi, anche fastosi sotto certi aspetti da film, sono un lontano ricordo. Al loro posto i giovani fidanzati italiani hanno deciso di optare per una

riferimento in Italia per i servizi professionali, i matrimoni italiani del 2026 saranno più intimi che mai. E quindi è il fenomeno del micro wedding, pochi invitati, massima attenzione verso il benessere degli ospiti e

e potrebbe essere cosa grande e giusta. Tanto alla fine, amici, l'80% dei nominativi sulla lista ci stanno per pura formalità e per benismo di facciata, no? Poi mettici anche il fatto che oggi come oggi anche le famiglie si sono ristrette. E tanti anni fa la media era di 5 figli a coppia, 30 anni fa magari c'era anche l'usanza al sud, e lo so per certo, di invitare il cugino, del nonno, dello zio. Le famiglie di oggi, ahi noi, lo sappiamo, sono molto meno numerose e sarebbe anche ora che la gente capisse

0: cambiare radicalmente le cose.
1: Salita del volo con destino.
0: Novità discografica per l'estate 2026, Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

attive, collaborative anche nel settore clericale, e quindi è giusto che anche loro rivestano incarichi di responsabilità, no? Indipendenza, proprio per catalizzare l'attenzione.

sicuramente l'artista rivelazione a cavallo tra il 2025 e il 2026, Sienna Spiro con Material Lover, singolo R&B soul di questa cantautrice

settimana. Allora amici, c'è questo nuovo fetish che sta conquistando il web, si chiama mascalagna. Che roba è? Mi sono documentato, l'attrazione sessuale per le ascelle, che può includere l'atto di annusarle, leccarle o costruire intere scene erotiche attorno ad esse. È un fenomeno in crescita costante e ci sono anche vari siti di pornografia che praticamente figurano

feromoni giocano un ruolo centrale. Un sondaggio indica che il 59% delle persone considera il profumo corporeo un autentico elemento di attrazione. Ok, però l'importante secondo me è che non rasenti odori di cipolla. Per altri invece entra in gioco la dinamica di potere. In certi contesti un partner dominante può usare la scelta

sono zone ricche di terminazioni nervose. Anche un contatto leggero produce sensazioni intense e alcuni riportano orgasmi da sola stimolazione ascellare. Ah, vedi! Su Reddit

2026, Flamenco Paranoia, brano scelto come nuovo singolo dell'artista napoletano, per un artista che ha una storia in effetti di crescita quasi quasi progressiva, no? Segnata da collaborazioni di spessore con

usare, sapete anche qual è? Che oggi come oggi giustamente si parla di distrazione per quanto riguarda gli smartphone, quando poi le auto di oggi, alcune di queste sono iper tecnologiche, le auto di oggi sono dotate di schermi giganti nei quali si possono persino guardare i film. Quindi anche quella è distrazione.

56, i secondi, amici, la fine del mondo? La fine del mondo, venerdì 13 novembre 2026. È ciò che sostiene uno studio di un fisico austriaco pubblicato nel 1960 sulla rivista Science, tornato a essere discusso online in questi giorni. La pubblicazione è incentrata sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani

anticipo, dicono gli esperti. Nel 1960, anno di pubblicazione dello studio, questo fisico austriaco ha elaborato un modello matematico che prende in considerazione

contratti nel 2012 e se poi non succede la fine del mondo, pagherete. Che ve devo dire? Amici, tra poco, dopo l'ascolto di Shakira con Dai Dai, che ci sta a piglià per i fondelli, collegamento con Giovanni Pirrotta dalla redazione del Medua News per un altro numero interessante del punto sportivo del weekend.

0: si sente nello Surace. Nello Surace.
1: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
2: Eccoci qua, già sentite gli effetti quasi fuori onda, perché è giusto schiarirsi la voce. Adesso il mio amico Giovanni Pierrotta riderà perché dirò una cosa e lui capirà subito a cosa mi riferisco. Amici, con l'aiuto della Madonna della Consolazione ci colleghiamo direttamente, fammi fare la presentazione, con la redazione di Messina del Medua News, dove per noi c'è il collega Giovanni Pierrotta. Buonasera Giovanni.
3: Sì, sulle due sponde dello stretto, oggi giornata elettorale, oggi e domani si vota, esatto, per il rinnovo del Consiglio Comunale. Ovviamente come tutte le elezioni comunali sono abbastanza sentite, nonostante un certo disamore ormai da parte della gente verso la politica in generale, però di solito, questo vale un po' in giro tutta Italia, anche in città come Reggio Calabria e Messina, dove l'affluenza è bassa, magari nelle comunali un po' più di gente a votare ci va, e certamente sono delle elezioni politiche importanti, ne parleremo in un altro
2: assolutamente,
3: momento.
2: Assolutamente.
3: Oggi c'è in un'altra città calabrese, un evento importante, quasi come le elezioni, verrebbe da dire, ma lì le elezioni oggi non ci sono. A Catanzaro, capoluogo di regione, sì, tutti sognano la Serie A. Io non so se la raggiungeranno, insomma adesso entreremo nel dettaglio, perché noi sappiamo, cioè da qualche anno a questa parte, noi vecchi dinosauri, non so se l'abbiamo mai digerita questa cosa qua, però da qualche anno a questa parte la terza squadra che sale in Serie A viene scelta con un torneo di playoff, per cui può capitare che il Palermo, che aveva 72 punti ed è arrivata quarta, venga eliminata in questo torneo di playoff dal Catanzaro, che ne aveva un po' di meno, cioè 59, e in una partita tra l'altro andata e ritorno in cui, voglio dire, soprattutto la gara d'andata ha fatto la differenza contro il Palermo, i ragazzi di Inzaghi sono stati battuti in questa sfida che insomma, ha visto due grandi storiche del calcio meridionale in questa lotta fratricida, diciamo così, e in questo caso ho visto soccombere la squadra allenata da Pippo Inzaghi, e devo dire anche con qualche strascico polemico soprattutto sui social, però insomma alla fine in questo momento a disputarsi l'accesso alla Serie A sarà la terza classificata il Monza e la quinta classificata il Catanzaro, e in una doppia finale, perché la finale è doppia. Il Catanzaro è sicuramente la grande sorpresa di questa finale di playoff, 3-0 all'andata nella semifinale col Palermo è stato decisivo, perché ha permesso alla squadra allenata da Aquilani, insomma lo ricorderete, il giocatore della Roma, della Juventus, di passare il turno nonostante la sconfitta per 2-0 al Barbera di Palermo, dove l'atmosfera tra l'altro è stata anche incandescente. Anche in tribuna sappiamo insomma che c'è stato un litigio, quasi una scattottata fra dirigenti proprio lì in tribuna a Palermo. L'effetto Ceravolo è stato determinante per i padroni di casa, che però ora hanno un problema contro il Monza, perché dovranno trovarsi in vantaggio alla fine dei due confronti se vorranno andare in Serie A, perché in caso di parità nel conteggio dei gol andrebbe nella massima categoria la squadra brianzola, meglio classificata, abbiamo detto che è arrivata terza contro la quinta della regola season, quindi la classifica alla fine di Serie B comunque conta, non è che non conti proprio nulla, e quindi Aquilani punterà moltissimo sulla condizione di Iemmello, che la vera arma in più del Catanzaro, il centravanti che ha segnato due reti in mezz'ora all'andata contro il Palermo, sicuramente un bomber di categoria in grado di cambiare le partite col suo acume tattico e senso del gol, insomma. Con una volta i calabresi cercheranno di sfruttare soprattutto la partita casalinga, con la presenza di giocatori come Iemmello e Cutrone, che sono insomma, diciamo così, le punte di diamante di questa squadra.
2: Sì,
3: il tecnico del Monza Bianco invece potrà sfruttare due fattori, lo dicevamo, quello di poter pareggiare le due sfide per conquistare la Serie A, non sono previsti supplementari e rigori. Quindi questa cosa va detta, quindi c'è questo particolare regolamento di questi play-off. E quindi poi potrebbe anche sfruttare lo stesso Bianco e quindi il Monza, il fatto di giocare la sfida decisiva in casa, cioè la seconda, che ricordiamo, allora l'andata sarà questa sera alle 20 al Ceravolo di Catanzaro, il ritorno sarà invece venerdì 29 maggio a Monza. E va detto, insomma, come ci è arrivato il Monza, diciamolo pure, questa finale di playoff ci è arrivata con il 2-2 di Castellammare di Stabia e il successivo 2-1 al ritorno. Come vedete, il fattore casalingo in queste partite conta, e conta spesso il discorso del ritorno. Ecco, non c'è riuscito il Palermo a ribaltare il risultato rotondo del Catanzaro, perché giustamente un 3-0 da ribaltare è difficile, ci è andato vicino il Palermo con un 2-0, ma non è stato sufficiente. Quindi insomma, questa è la situazione. Va detto che al Monza la promozione diretta è sfuggita proprio alla fine della penultima giornata di campionato. Ragguagliamo un pochettino sulla situazione del calcio di Serie B, perché ne abbiamo parlato pochissimo. Quando ha perso a Mantova 3-1 è stato superato dal Frosinone di Albini, una sorta di beffa, diciamo così, per questa squadra che tutto sommato è stata sempre lì per andare in Serie A. È una squadra, ovviamente stiamo parlando, voi immaginate questa sfida, no? La ricca Brianza, che da qualche anno ha questa squadra che galleggia fra Serie A e Serie B, il Monza per tanto tempo non ha fatto parte del calcio che conta, perché ovviamente alle porte di Milano c'erano squadre più titolate che anche attraevano l'interesse degli stessi tifosi brianzoni. Però da qualche anno ormai il Monza è una realtà importante e quindi ci si trova improvvisamente in questa sorta di pastoia dei playoff, però con un vantaggio, abbiamo detto, legato al fatto che può pareggiare a due risultati su tre, diciamo così, sulla doppia sfida. Quindi bisognerà vedere come andrà a finire soprattutto la sfida di questa sera. Insomma, l'attenzione è proprio sul fattore campo a Catanzaro, e quindi si sogna il ritorno in Serie A. Il Catanzaro manca da moltissimi anni, il Catanzaro, anni, quello di Palanca,
2: dagli anni,
3: se lo ricorderà,
2: 80, dagli anni
3: grandi,
2: 80,
3: anni
2: sì,
3: 80
2: sì, sì.
3: Quindi di questa figura mitica, di questo Palanca col piede 39, un piede piccolissimo con il quale riusciva a calciare punizioni strepitose, che oggi la totalità dei giocatori di Serie A non sarebbe in grado di calciare, possiamo tranquillamente dirlo, mentre Palanca, che era solamente, diciamo così, del Catanzaro, segnava anche, ricordo, direttamente da calcio d'angolo, una figura mitica, il grande Palanca, il baffuto Palanca, insomma, se lo ricorderanno i grandi. E quindi Catanzaro non ha ovviamente una squadra degna di, non me ne voglia nessuno, di quella di Serie A di all'epoca, però insomma potrebbe calcare il palcoscenico della Serie A, una Serie A come mai non è più quella nemmeno di allora, però insomma sarebbe una cosa importantissima per la città di Catanzaro. Mi fermo lì, nel senso che lo sarebbe in teoria per il sud e per la Calabria, ma non è così, nel senso che la forte rivalità fra le città calabresi non so quanto porterà ad esultare per una, certo, per un ritorno in Serie A del Catanzaro, però insomma certamente sarebbe importante anche per la regione Calabria, su questo non v'è dubbio alcuno. Però io non aggiungo altro, perché non voglio portar male
2: assolutamente.
3: Però diciamo che è difficile, perché considerata la situazione di vantaggio, anche per, spiegavo prima, proprio a termini di regolamento del Monza, sarà difficile, non impossibile, ma difficile. Ovviamente ci proveranno. Il Monza ha uno svantaggio, però questo lo devo dire, quello di essersi ritrovata un po' a sorpresa nel playoff, quindi magari la squadra che non pensava

0: tifoseria del sud l'hanno avuta, quindi, e sono passati indenni, quindi vedremo,
1: poi,
0: insomma, vedremo.
1: Ripeto, Giovanni, doppia
0: sfida oggi e il 29.
1: E poi Giovanni, consentimi di aggiungere una nota molto importante, nel senso che io sto rivivendo indirettamente col Catanzaro quello che in illo tempore fece la regina ai tempi d'oro della Serie A, cioè una gestione oculata con valorizzazione di diversi giovani molto validi, con un presidente lungimirante che, pur non essendo ricco, alla fine ha saputo investire bene, e quindi l'ingegner Noto.
0: Sono due squadre profondamente diverse, Monza,
1: sì,
0: fatto bene a sottolineare.
1: No, ma l'ingegner Noto, comunque, volevo anche ribadire questo.
0: Sì.
1: Dopo anni di spese, perché non dimentichiamo che comunque il Catanzaro ci ha messo anni per risalire dalla C e tornare in B, quindi dopo anni di spese, non dico a vuoto, ma quasi, ha trovato lo staff giusto, piano piano è riuscito ad andare in B con diversi anni di playoff, e chiaramente potrebbe, pensate, persino trovarsi in Serie A. Incredibile.
0: Sì, quindi sarebbe veramente una sorta di miracolo sportivo. Quindi vedremo se questo miracolo avverrà. La città ovviamente spinge in questo momento.
1: Certo.
0: Credo che non ci sia una cellula dei catanzaresi non impegnata in questo momento in questa sfida. Per cui, cioè, non me ne voglia nessuno a Monza, in questo momento, voglio dire, è molto più sentita un'eventuale promozione in Serie A del Catanzaro che non un ritorno della Serie A del Monza.
1: Assolutamente.
0: Ripeto, nessuno me ne voglia, è un altro modo di vivere il calcio, naturalmente, che soprattutto al sud noi le possiamo dire, non trattiamo bene, hai citato la regina, io devo citare il Messina e così via, significa molto, e queste squadre rappresentano in tutto e per tutta la città, non sono solamente una squadra sportiva. Per converso io ti citerò la grandissima delusione a Palermo. Palermo è come se gli avessero sganciato metaforicamente una bomba in città, perché ci credevano, erano anche, ripeto, sono partiti in una classifica migliore rispetto a Catanzaro, hanno un allenatore che, devo dire, è una persona molto amata umanamente, Pippo Inzaghi, è una persona che attira su di sé molta simpatia, e quindi ci credevano fortemente, ma è andata male. Adesso vediamo se questa favola proseguirà. Ripeto, il Catanzaro è la sorpresa, però, diciamo, c'è veramente ogni singolo cittadino, anche quelli in culla che oggi spingeranno il Catanzaro in Serie A, o fra oggi nella doppia sfida spingeranno il Catanzaro in Serie A, ci proveranno almeno, quindi vedremo quando andrà a finire. Sarà da questo punto di vista, secondo me, una partita equilibrata, nel senso che se si va a guardare la classifica non dovrebbe essere così, ma questa formula dei playoff ha comunque questo discorso che ricorda un po' le coppe europee, no? Per cui alla fine, ma anche questo accade anche nei playoff di basket, diciamo così, in cui può anche in parte sovvertirsi il risultato. Devo dire, l'andata e ritorno nel calcio è sicuramente più più incerta rispetto a un andata e ritorno del playoff di basket, perché poi alla fine nel playoff di basket, adesso gli amici appassionati di basket magari ci scriveranno e ci diranno che non è così esattamente, però di solito la classifica viene rispettata, la squadra favorita alla fine riesce comunque ad arrivare poi fino in fondo, salvo qualche eccezione, secondo me rara, se non vado errato, insomma, poi non potremmo andare a vedere la storia della Serie A, Serie 1 si chiama, di basket, però solitamente è così, per cui nel calcio ovviamente le sorprese, almeno nel calcio che noi abbiamo imparato a conoscere, e che, devo dire la verità, Anello, l'abbiamo detto da alcuni anni a questa parte, che conosciamo sempre meno, che nel calcio abbiamo imparato a conoscere, le sorprese ci possono stare, e quindi vedremo cosa accadrà. Diciamocelo pure, in questo momento è molto più appassionante questa finale di playoff che non il finale di campionato di Serie A, perché tutto già abbastanza stabilito, segnato, si è già deciso sostanzialmente, ecco, la scorsa settimana, al di là di miracoli che non credo che verrà.
1: E allora quale migliore occasione intanto per chiederti un commento sulle dichiarazioni di Spalletti? Non si è capito bene anche lui se ci fa o ci è, nel senso che forse la volta scorsa ha lanciato una provocazione, perché io da Spalletti non posso aspettarmi ma siamo in Europa League e non è detto che potevi raggiungere questa tipologia di qualificazione, quindi io vorrei interpretare questa cosa come una provocazione, allora, rivolta alla dirigenza.
0: Alcuni addetti ai lavori hanno espresso un parere che io condivido. Numero uno, Spalletti non doveva rilasciare dichiarazioni dopo quella partita.
1: Esatto.
0: Non doveva, perché era poco lucido, perché quello che è successo a Torino ha del dramma psicologico, parliamoci chiaro, insomma, dello psicodramma. Perché non è successo qualcosa di normale allo Juventus Stadium la settimana scorsa. È uno psicodramma, e quindi quando sei di fronte a uno psicodramma sportivo, da quanto si vuole,
1: Giovanni, è uno psicodramma che però è figlio di scelte scellerate, sbagliate dal 2022, sì, ad opera di Elkan,
0: d'accordo,
1: un cambio di dirigenti, allenatori, poi peraltro
0: questo aggrava il quadro,
1: esatto.
0: Questo aggrava il quadro, aggrava lo spessore dello psicodramma.
1: Ma siamo anche come Juventus, se tu ci pensi bene, siamo anche gestiti da tre fantasmi, cioè questi qua, Modestò, Comolli,
0: e io la volevo andare,
1: l'altro amico Ottolini, ma chi li ha mai visti? Io non conosco neanche le voci di questi tre soggetti.
0: Ma guarda, se lavorassero bene nell'ombra ci andrebbe anche bene. Allora, altri osservatori giustamente hanno fatto notare qualunque decisione verrà presa da questo momento in poi, il problema non è la decisione in sé. Il problema è che la prenderà John Elkann, questo è il problema. Per cui mi dispiace doverlo dire, però parla la storia di questo signore. Qualunque decisione prenderà John Elkann sarà sbagliata a priori. Perché John Elkann, mi dovete elencare una decisione presa da John Elkann giusta in ambito industriale e in ambito calcistico.
1: E paradossalmente
0: chi mi cita
1: è uno che
0: una
1: i soldi...
0: sola decisione presa da questo signore, esatto, che abbia fatto bene alla Fiat e fatto bene alla Juventus, io veramente me lo scrivo, me l'appunto.
1: Ed è uno che i soldi li ha tirati fuori, signori, li ha tirati fuori oltre un miliardo in questi anni.
0: Quello è il discorso.
1: Lo so.
0: È quello il discorso.
1: Soldi spesi male, chiaro.
0: Cioè, il signor John Elkann non sa prendere una decisione giusta che una in ambito economico e in ambito sportivo. Quindi ho già recitato il De Profundis per la Juventus, in epoca non sospetta, quando anche la Juventus si era ripresa, giustamente noi commentavamo quella piccola ripresa, però il De Profundis l'avevamo già recitato. Qui l'unica cosa che potrebbe forse, ma io spero di sbagliarmi naturalmente da tifoso juventino e per i tifosi juventini, l'unica cosa che potrebbe forse, sottolineo forse, ridare vita alla Juventus è un cambio di gestione, cioè che John Elkann passasse la palla, restituisse la palla ad Andrea Agnelli dopo che Andrea Agnelli è dovuto tra virgolette scappare, certo, in seguito, certo, da Cepeli,
1: esatto.
0: Quindi quello è disposto, perché viceversa io non ricordo, ripeto, una decisione presa da signor John Elkann che sia una valida, quindi adesso lui cosa deciderà? Allora cerchiamo di capirlo,
1: di sicuro,
0: perché in questo momento ovviamente alla continassa è anarchia del caos.
1: Allora di sicuro, Giovanni, anche se la Juve dovesse rimanere in Europa League, in teoria Spalletti dovrebbe rimanere, anche se lui stesso ieri in conferenza ha detto rimetto il mio mandato nelle mani della dirigenza.
0: Allora in questo caos, in questo totale disordine, che cosa sta emergendo? Ripeto, sono ore di caos e totale disordine. Penso soprattutto nella testa, credo, di Giorgio, che poi alla fine è lui il Deus ex machina. Come prima era Andrea Agnelli, adesso lo è lui, al di là delle cariche effettive, è lui. Tant'è vero che Spalletti, quando parla, parla direttamente di John Elkann, come lì non lo considera completamente, sì. Che è tutto dire. Per
1: anche
0: cui,
1: perché
0: proviamo a capire, noi
1: anche
0: che
1: perché
0: seguiamo tutte le vicende juventine.
1: C'è maretta tra Comolli e Spalletti a quanto pare.
0: Allora, in teoria la situazione dovrebbe essere questa, poi potrebbe essere smentita dai fatti, ma non perché noi siamo disinformati, perché in questo momento neanche John Elkann sa quello che deve fare. Questa è la realtà, lo dicono tutti, lo pensano tutti, lo affermano tutti. Quindi in questo momento la situazione ha, purtroppo, sottolineo, John Elkann rimane alla guida della Juventus. Quindi questa è la prima notizia, perché non è una notizia scontata, è una notizia perché si poteva anche pensare che dopo una serie di inusitati fallimenti John Elkann decidesse di restituire, ripeto, la palla ad Andrea Agnelli, che comunque ha scontato la squalifica, e quindi almeno dal punto di vista delle regole potrebbe ritornare in sella. Ma questo, a quanto pare, e lo dico, ripeto, dispiaciutissimo, non accadrà. Seconda certezza che sembra esserci, ripeto, in questo momento di caos, dovrebbe essere la conferma di Spalletti, che pare abbia rimesso con una sorta di dimissione il suo mandato a John Elkann, e che lo stesso John Elkann lo abbia rifiutato, quindi abbia rifiutato le dimissioni di Spalletti, anche se lui ha dichiarato di non averlo fatto, ma sicuramente se non l'ha fatto ci è andato molto vicino. Diciamo così, dietro le quinte l'amarezza l'ha sfogata, e quindi avrà detto quasi quasi me ne va. Ecco, ovviamente quel quasi che fa sì che comunque Spalletti resti, però a me risulta che le abbia proprio date e che siano state respinte, e quindi oggi cosa deve dire? Mi ero dimesso e non ho respinto le mie dimissioni. Non è vero che ho dato le dimissioni, ma in realtà lui si era già dimesso. Ma resterà Spalletti, pare che resterà. Quindi queste sono le due certezze, mi verrebbe da dire. Elkann purtroppo rimane, Spalletti rimane, senza purtroppo, perché poi alla fine non imputo a Spalletti grosse cose. Ce l'ha anche lui, ma non sono le colpe maggiori, secondo me, nell'anno della Juventus. Poi a questo punto siamo sulle situazioni meno certe, ma probabili. Come lì, via dopo la partita di questa sera, qualunque sia l'esito. Qualunque sia l'esito, Comolli lascia, e pare debba lasciare, siccome sono legati a braccetto, anche Modestò. A questo punto bisognerà vedere chi li rimpiazzerà, per cui si parla di questo Tognozzi, molto pare sponsorizzato da Spalletti, che acquisterebbe un ruolo un po' alla Gasperini nella Juventus, quindi un ruolo quasi predominante rispetto alla situazione precedente. Non si sa bene il ruolo di Chiellini, che in questo momento è chiaramente più un ruolo di rappresentanza, che forse qualcuno, non so se auspicandolo o sapendo che la cosa possa accadere, secondo me più auspicandolo, si auspica abbia un ruolo decisionale più importante. Tutto il resto, tipo Del Piero inserito in dirigenza, la presidenza, sembrano tutte suggestioni, anche perché Del Piero è stato visto alla Continassa, ma in realtà la Continassa ci è andato per il festeggiamento del trentennale della Champions, perché ricordiamolo, io c'ero, bello sudace c'era, aveva forse uno o due anni meno di me, mi pare abbiamo la differenza di un anno e mezzo, no?
1: Ma più o meno,
0: quindi
1: più o meno.
0: Sudace c'era. Aveva forse uno o due anni meno di me, mi pare abbiamo la differenza di un anno e mezzo, no?
1: Ma più o meno,
0: quindi
1: più o meno, c'ero.
0: Se lo ricorderà, io avevo 20 anni nel 1996, e ho potuto vivere la gioia, l'ultima grandissima gioia dei tifosi juventini. Meno male, insomma, il vantaggio di avere qualche anno in più. Per noi tifosi juventini adesso diventa un vantaggio, perché noi abbiamo vissuto qualcosa di importante, mentre i giovani tifosi juventini vedono,
1: diciamo,
0: una squadra,
1: Giovanni, che
0: è una campa di ricordi.
1: Abbiamo vissuto anche quella tragica del 1985, e la ricordo molto bene.
0: Sì, però noi eravamo piccolini, tu ancora più piccolo di me, ce l'abbiamo stampata negli occhi,
1: come
0: un po' più giovani,
1: te credo,
0: però eravamo preadolescenti allora, ce l'abbiamo anche stampata negli occhi, però l'abbiamo capito un po' di meno. Però al di là di quella tragedia, Io voglio ricordarla questa cosa qua, perché poi alla fine i 39 morti dell'ASL, no? Perché alcuni considerano la Juventus quasi come la carnefice, invece la Juventus fu vittima, i tifosi della Juventus hanno quella ferita impressa nel cuore. Quindi quando si parla dell'ASL, per esempio i tifosi della Fiorentina, che l'altra volta, la settimana scorsa, hanno esultato e che ogni volta ci ricordano, festeggiano per questi tifosi del morti, che lo fanno sugli spalti, c'è quella, gli striscioni infami che abbiamo visti a Firenze, non è che li abbiamo visti altrove, non ricordano che è stata un'importante ferita. Quindi bene hai fatto ricordarlo, però poi noi abbiamo avuto la ferita, si è in parte rimaginata, sì, sì, sì, con quella gioia della finale dell'Olimpico del 1996, che credo sarà l'ultima gioia della Juventus. Questo va detto. Poi naturalmente no. Io verrò smentito, me lo auguro, ma non credo che la Juventus riuscirà più a vincere.
1: Ironicamente, poi tornando un po' al campionato,
0: non lo vincerà secondo me nessuna squadra italiana per chiudere il cerchio.
1: Stasera,
0: ma sicuramente non la vincerà la Juventus.
1: Stasera mi pare che non avremo né Ildiz né Bremer, c'è un problema anche per quanto riguarda Vlahovic, quindi siamo con tre giocatori.
0: La serata
1: in meno.
0: è stata disturbata dai comunicati farneticanti del Torino, che ha chiesto ai tifosi juventini di non portarsi neanche una maglietta bianconera per questioni di ordine pubblico, quando il prefetto e la questura hanno detto che problemi non ce ne sono.
1: Vabbè,
0: quindi quando ci sono queste dichiarazioni farneticanti da parte del Toro, una partita di questo tipo che acquista anche qui la salvezza della stagione mediocre, indegna del Torino di Cairo, dopo la stagione mediocre, indegna della Fiorentina, tu capisci che parliamo veramente di un calcio che fa schifo, e possiamo dirlo. Questa sera il Torino vincerà, passeggerà sul cadavere della Juventus e chi se ne frega. Ma addirittura non permettere ai tifosi della Juventus di andare praticamente allo stadio per dimostrare il loro tifo, base a che cosa? Vergogna, si vergogni Cairo, si vergogni tutta questa gente che ha rovinato il calcio, che ha rovinato il calcio, che queste cose

0: tutta la Serie A e fallirà, secondo me. Già ti ho dato due pronostici, però va bene, almeno ben venga quello, perché per il resto veramente devo dirti la verità, siamo veramente, navighiamo nello schifo più totale.
1: Tra l'altro stasera dovremmo,
0: non possiamo dirlo, no? Diciamo, siccome noi poi sia dobbiamo parlare politicamente corretta, sì, perché sì, va di moda il politico corretto, ma diciamo il calcio che naviga in cattive acque, acque puzzolenti, però cattive acque. Questo è la situazione.
1: Stasera
0: c'è il passeggio del Torino sui cadaveri della Juventus. Va bene.
1: Però nel caso in cui la Juve dovesse vincere, bisogna poi
0: due pareggi contemporanei.
1: Esatto. Bisogna aspettare sulle disgrazie. Bisogna aspettare le disgrazie altrui,
0: no? Il Como dovrebbero almeno pareggiare. Il Como, perché è dietro in classifica, dice, sarebbe dietro in classifica con la vittoria della Juve, e la Roma, perché a pari punti avrebbe degli scontri diretti fuori la Juve. Ma stiamo parlando di una cosa che, francamente, se volete che vi dica che è possibile, vi dico che è possibile. Però, siccome abbiamo visto calcio da una vita, è difficilissimo che la Juventus riesca a vincere oggi, perché non è più una squadra, si sono presi a botte negli spogliatoi, no? Quindi abbiamo le assenze che ha citato nell'usurace prima, per cui è veramente, se già la vittoria della Juventus sarebbe una cosa fantascientifica, la contemporanea sconfitta, pareggio, diciamo così, non vittoria, delle altre due, veramente, io francamente,
1: ma io sai cosa,
0: siamo ai limiti dell'impossibile,
1: sai cosa farei?
0: Non è impossibile tecnicamente.
1: Sai cosa farei stasera al posto di Spalletti? Io schiererei dal primo minuto Milik. A sto punto la tenterei il tutto per tutto.
0: Sì, rotta per rotta romperei tutto, rotta per rotta, si sono le nostre parti, esatto. Rompiamola tutta, è un vecchio detto meridionale. Facciamo, sì, certamente farei qualcosa di questo tipo, e soprattutto per l'anno prossimo fossi un dirigente della Juventus, visto che non saremo in Champions, proverei a costruire una squadra come era stata fatta per un certo periodo da Agnelli sulla next gen, provando a lanciare qualche giovane e non poi regalandola a destra a manca, come hanno fatto poi sciaguratamente, sì, Giuntoli e tutti i disgraziati di questa disgraziata avventura della Juventus dopo, perché voglio dire, secondo me alla fine peggio di quelli che abbiamo visto, i vari Fagioli forse è il caso meno corretto da citare, perché c'è stato un problema anche dietro, lo sappiamo, molto più grosso, però voglio dire, gli altri, Lin Junior, viene da pensare, su lei e compagnia cantando, avrebbero fatto comodo tutto sommato alla Juventus, non Ken, piuttosto che quelli che ci sono adesso, insomma. Quindi credo che alla fine avrebbero dovuto fare tutto per tenerseli e non andare a fare acquisti scellerati come David, come Openda, e che Dio li abbia in gloria tutti, insomma.
1: Senti, parliamo un po'.
0: Ci tenevamo Ken, e qualche gol in più sarebbe venuto.
1: Assolutamente.
0: O no, Nello.
1: Assolutamente.
0: Però devo dirlo io a John Elkan, che non capisce un tubo, che deve farsi da parte e far rientrare il cugino, ma devo dirlo io, lo sto dicendo a gran voce, gran parte della tifoseria juventina, per non dire la totalità, ma si facesse da parte prima che distrugga tutto ciò che è rimasto di buono di questa squadra. La situazione è questa, bisogna rassegnarsi. Vi ricordo che per qualche giorno partirà un mondiale senza l'Italia, lo voglio sottolineare,

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Io dico che sono legatissimi. D'altronde non è stato possibile commissariare la FIGC perché il solito Ceferin, sempre quello, lui che è quello che ha distrutto completamente, ha finito di distruggere la Juventus, ovviamente in coabitazione con Elkan e purtroppo devo dirlo anche in parte con Agnelli, che ha fatto una manovra sbagliata, quindi va detto, diciamo, il suo buon Ceferin ha minacciato la politica italiana, cioè non commissariate la Serie A perché commissariate la FIGC perché io impedirò alle squadre italiane di partecipare alle competizioni europee. Ora ditemi, io vorrei una definizione politically correct, perché io non la trovo, quindi non la dirò, del comportamento e dell'atteggiamento di questo signore, di questo boss della UEFA. Qualcuno mi dia una, perché secondo me la cosa migliore sarebbe stata veramente un commissario. Perché se noi adesso diamo la FIGC e la daremo al signor Malagò, significa ridarla sempre al CONI, dove Malagò era, perché la FIGC è una federazione del CONI. Quindi significa rimanere sempre sulle vecchie pastoie, sulle vecchie decisioni. Non cambierà nulla con Malagò, nulla. Invece avrebbe bisogno il calcio italiano di una pesante riforma. Magari, io sono contro i commissariamenti in generale, però stavolta un commissario governativo mi sarebbe piaciuto. E nessuno mi può dire che io abbia simpatie filo governative.
3: No, che poi, okay, che poi tra...
2: Però ci voleva.
3: Tra le motivazioni, no, a cui si adduce per il commissariamento della FIGC, le quattro più famose, e ci sono tutte, nel senso che si parla di gravi irregolarità nella gestione ordinaria e amministrativa, si parla di violazioni dell'ordinamento sportivo.

0: sono tutti, eppure si continua a brancolare così in mezzo al riciclaggio, consentitemi il termine, di personaggi.
1: 12 giugno inizia il mondiale, mi pare giusto, non vorrei sbagliare le date. Ecco, godiamoci questo mondiale. Ma io guarda, farò fatica, lo ammetto, a guardare. Non ho seguito la finale di Europa League, io farò fatica a seguire la finale di Champions, non so se la seguirò, perché io sinceramente mi sono disamorato.
0: Ma
1: questo
0: chiaro,
1: lo devo dire.
0: È chiaro.
1: Ma è chiaro, però non tutti lo pensano.
0: Senti,
1: perché giustamente vedono molti, questo lo dobbiamo dire, vedono molti dell'annichilimento della Juventus,
0: esatto. Certo,
1: un bene per il calcio italiano. E quindi in questo momento piangono per una nazionale fuori per la terza volta dal mondiale, ma godono del fatto che la nemica di sempre non ci sia. Quindi, per dire, piangono con un occhio, mi verrebbe da dire, però no, nessuno comprende che quando tu martorizzi, io non voglio dire la squadra più importante italiana, ma una delle squadre più importanti italiane, devo dire che il Milan, che sicuramente ha fatto anche la storia del calcio italiano in questo momento, non è che se la stia passando molto meglio. E allora a quel punto è chiaro che non esiste il calcio
0: italiano. Infatti volevo,
1: però, giustamente, non esiste la Juventus, va bene così, va bene così, non importa il mondiale, ci vedremo il mondiale con il ritorno di Neymar. Gira, no, il reel famoso di Ancelotti che richiama il redivivo Neymar Junior, e godiamoci. Chi si accontenta gode, ecco, mettiamola così.
0: E infatti no, volevo chiederti a questo punto, visto che siamo quasi in dirittura d'arrivo, qualcosa sul Milan, questo Toto allenatori, e Milan con un piede e mezzo ormai in Champions, e la figura di Allegri, come lo vedi Allegri?
1: Allora, io non sono vicinissimo agli ambienti del Milan, lo seguo molto meno rispetto alla Juventus, quindi Allegri è da tempo, diciamo così, in pericolo. Però io, da profano rispetto delle cose rossonere, legavo sempre la dipartita, tra virgolette, di Allegri al fatto che gli proponessero la panchina della nazionale. Ma a quanto pare in questo momento, in queste ore, in pole position c'è Antonio Conte. Per cui alla fine, se Allegri non dovesse avere la panchina della nazionale, dovrebbe lui dimettersi, perché e non lo farà, e quindi esonerare Allegri anche per le casse del Milan sarebbe un grosso problema. Io, se fossi dirigente, e ti dico, non sono mai stato un allegriano, ma non sono mai stato anche un anti-allegriano, però sono stato molto critico quest'anno su Allegri, abbastanza critico su Allegri, perché ho detto che comunque lui il suo dovere l'ha fatto, ha portato il Milan in Champions, anche se giuro, io ho visto tutte le partite del Milan, molte le partite del Milan, perché comunque ho una simpatia per Max Allegri, ma veramente sono state di una bruttezza invereconda, diciamo così. Anche diverse partite della Roma, della Juventus che sono arrivate dietro il Milan sono state più belle, per cui francamente il gioco del Milan è veramente inesistente, per cui comprendo chi vuole disfarsi di Allegri, nonostante il fatto che Allegri abbia fatto il suo compitino e abbia portato il Milan in Champions, nonostante Allegri sia comunque uno degli allenatori più esperti e che diversi allenatori di Serie A lui se li mette comunque in tasca tutt'oggi. Però vedo un allenatore a fine ciclo, a fine ciclo della sua carriera, per cui francamente me ne disperei. Dopodiché sappiamo anche del litigio con Ibrahimovic, dopodiché chi al posto di Allegri, e soprattutto chi decide in questo momento cardinale del Milan, ecco, non si è ben capito chi sia a decidere, non si capisce se Sarri rimarrà confermato, ma pare di no. Quindi quando noi parliamo della devastazione in casa Juventus, non dobbiamo dimenticare la devastazione in casa Milan, e vi posso garantire che i tifosi milanisti in questo momento sono devastati, quasi come i tifosi della Juventus, con una sostanziale differenza,
0: certo,
1: e loro sono andati in Champions. e che comunque è una squadra che come il Milan sta in Champions e quindi parte già con un presupposto migliore, perché se dovrà fare una certa campagna acquisti il Milan sarà proprio dal fatto che qualcuno ci vorrà andare in Champions,
0: certo.
1: Mentre la Juventus ha già avuto le prime defiance, perché ovviamente la gente è fuori dalla Champions non si presenta, perché non disputare la Champions significa come stare in Serie B, diciamocela praticamente,
0: certo.
1: Le squadre che non sono in Champions, anche se vanno a fare delle allegre figuracce come hanno fatto le squadre italiane quest'anno nel girone e così via, però è come se giocassero in Serie B. Qualcuno diceva, ma almeno l'Europa League, voglio dire, non abbiamo nessuna ambizione, quasi quasi è meglio, evitiamo, però non è così, perché alla fine fare il mercato per la Juve sarà difficile, difficilissimo,
0: certo, perché
1: per
0: ti mancano,
1: sarà un po' più semplice.
0: Ti mancano 60-70 milioni di euro, tenendo conto che i conti della Juve, come abbiamo detto mille volte, sono sottoposti a rigidi controlli, perché società quotata in borsa e quant'altro. E io al di là di
1: ma
0: tutto,
1: avesse vinto lo scudetto il Napoli,
0: ecco,
1: cosa che magari potrà accadere, adesso stiamo cercando di capire se sarà italiano o non allenatore del Napoli, perché io ripeto, do quasi per scontato, ma magari mi sbaglierò, che anche lì non sono molto addentrato nelle vicende.
0: No, acclarato
1: partenopee,
0: Giovanni,
1: però conosco Conte bene.
0: Acclarato che ormai con Antonio Conte non si ha la possibilità di costruire un percorso imperituro, perché certo, comunque questo
1: ma
0: tizio
1: pare che ci andrà italiano, non si
0: ecco,
1: sa.
0: Ecco, questo tizio ormai dopo 2 anni non riesce a stare sulla stessa panchina.
1: No, ma lui andrà in nazionale, credo.
0: Sì, sì, sì.
1: Credo che abbia già un contratto in nazionale.
0: Per fare cosa? Rimanere lì anche 2 anni e poi andarsene, come già fatto nel 2016?
1: Lo ha già fatto, però non possiamo dire che la nazionale in mano a Conte sarebbe una nazionale scarsa, cioè sarebbe in cattive mani per Onello. Noi sappiamo che è un uomo che più di 2-3 anni non c'è, però se già riportasse a disputare un europeo, perché per le qualificazioni ancora ci vuole, intanto a giocare l'europeo, a disputare un europeo decente sarebbe già una gran cosa.
0: Speriamo.
1: Non possiamo dire che io non ho partita simpatia per Conte, però come dici tu giustamente, il progetto a lungo termine, a meno che lui, vista la situazione particolare, non cambi, non si, sai, andando avanti si matura, e magari anche Conte con l'esperienza penserà che il suo obiettivo è quello di riportare l'Italia ai mondiali, quindi un progetto mentale lui se lo farebbe,
0: come, ecco,
1: magari più a lungo termine,
0: ecco,
1: quindi,
0: ecco.
1: Però i mondiali sono fra 4 anni, quindi vediamo,
0: certo,
1: quanto regge.
0: Quasi.
1: Io capisco il tuo ragionamento e in gran parte l'ho condiviso,
0: certo,
1: però
0: certo.
1: Tutto sommato la nazionale in mano a Conte non sarebbe sbagliata, ecco.
0: Ma
1: non sarebbe sbagliata, non sarebbe, cioè, non so, però fra Conte e Allegri, forse Allegri come selezionatore è migliore. Il gioco di tutte e due non mi piace, voglio dire, non possiamo parlare del gioco di Conte come un gioco allegro,
0: esatto.
1: Però perlomeno l'anima ai giocatori forse la farebbe dare, ecco. Vediamo, non lo so, guarda, in questo momento siamo in una crisi così intensa che il semplice commentatore come possiamo essere io e te non può avere la soluzione in tasca. Lì ci vorrebbero grandi personaggi del calcio. Io ripeto, secondo me ex calciatori o diciamo anche ex allenatori o personaggi di grande spessore che non ci sono a capo del calcio, e non sarà Malagò uno di questi, sia ben chiaro, che tra l'altro non è un grande esperto di calcio, lui è appassionato più di altri sport, per cui ci vorrebbe qualcuno di questi che magari un Baldini, un Baggio, non lo so, un Del Piero, qualcuno che lì dentro in nazionale trovi, tiri fuori il coniglio dal cilindro, riformando il calcio italiano, con soluzioni che né io né nello Surace possiamo dire, magari con un allenatore, per esempio Moggi, questa la voglio citare, però Moggi, che sicuramente è un gran personaggio del passato, ha detto: io affiderei senza ombra di dubbio la nazionale a Baldini, che è l'allenatore dell'Under 21, che ha rilanciato alcuni personaggi dell'Under 21, Pio Esposito e altri, a cui verrà affidata la nazionale per alguni giorni. Io per esempio, dice oggi, mi affiderei a lui. Perché, dice? Perché Baldini è un signor allenatore che ha avuto nella sua carriera una disgrazia, ricordiamo, prese a calci un allenatore avversario in un momento di follia, per questo motivo il suo percorso si è arrestato. Però Baldini era sicuramente un allenatore che aveva la sua carriera in Serie A. Poi è rientrato dalla finestra nell'Under 21, ha fatto buone cose con l'Under 21. E ti ricordi, in passato gli allenatori venivano selezionati all'interno della FIGC, quindi con Avvicini che passò per esempio dall'Under 21 alla Nazionale Maggiore col terzo posto a Italia 90.
0: Cesare Maldini.
1: Beazot che fece qualcosa di simile. Si faceva così una volta. Quindi perché non dare retta a un grande vecchio come Moggi, al di là del fatto che lo si dica che era corrotto, ma Moggi ne avrà capito qualcosa di calcio negli anni, o era solo un delinquente ladro come sostengono gli altri? Questo è il discorso, ragioniamo, e ci vuole qualcuno che prenda delle decisioni che non siano più scontate.
0: Senti Giovanni,
1: e che riformino il calcio.
0: In ultimo,
1: altrimenti...
0: perché...
1: Sì, sì.
0: In ultimo, perché siamo davvero in conclusione.
1: Sì, lunghissimi, mi scuso.
0: No, ci mancherebbe. Come vedi eventualmente un allenatore che comunque ha fatto tanti anni di gavetta, perché lui è partito dal Trapani che era in Serie C, poi ha allenato lo Spezia, poi vabbè la Fiorentina per diversi anni con diverse finali in Conference League andate male purtroppo, poi 2 anni a Bologna, l'ultimo anno meno esaltante come percorso, come vedi Italiano, insomma, se la meriterebbe questa promozione, se lo meriterebbe questo salto di qualità?
1: La andando della nazionale assolutamente no.
0: No, andando ad allenare il Napoli. No, non parlavo di nazionale.
1: Sì, allora io l'altro giorno, sempre in diretta con te, ho detto un po' questa è corna dei nuovi allenatori italiani, dicendo che secondo me non sono all'altezza della vecchia guardia. Quindi sono perplesso, però forse sono anche stato troppo trashan nel mio giudizio, perché comunque una possibilità forse mi andrebbe anche data, con una squadra un po' più competitiva. Quindi ripeto, se dovessi rifarmi a ciò che ho detto prima, ho delle perplessità, però vista la situazione forse un tentativo andrebbe fatto, perché comunque penso,
0: sì, perché comunque
1: penso,
0: sì, sì, al di là di
1: che
0: tutto,
1: qualcosa ancora il calcio italiano abbia da dire anche tra gli allenatori, me lo auguro. Viceversa bisognerebbe andare a cercare i vari Fabregas, perché diciamoci la verità, il Como ha giocato veramente bene,
0: assolutamente, no? Anche se credo che al momento sia difficile per Fabregas lasciare il Como, credo che sia
1: Fabregas,
0: anche azionista Fabregas.
1: E questa cosa io l'ho letta pure e mi ha lasciato perplesso. Io già pensavo che Fabregas andasse in Liga, invece ho letto anch'io questa cosa qua, per cui è legatissimo a questo poco.
0: Sì, sì.
1: Quindi evidentemente la cosa non accadrà. Io e questo però credo che non sia positivo per Fabregas, per la carriera di Fabregas. Un Fabregas per esempio al Napoli l'avrei visto un benone, un Fabregas alla Juventus
0: assolutamente,
1: l'avrei visto un
0: benone, assolutamente,
1: ma lui si è legato lì, anche al Milan l'avrei visto magnificamente, perché comunque quest'anno diciamo il miglior allenatore della Serie A è stato insieme a Chivu, perché va citato Chivu, perché io lo devo citare,
0: assolutamente,
1: perché comunque è stato
0: bravo. Condivido.
1: Insieme a Chivu sono stati i due migliori allenatori, sono stati Fabregas e Chivu. Fabregas a livello di gioco, chi vuole a livello di gestione del parco giocatori, perché non era facile dopo la legnata presa dall'Inter l'anno scorso.
0: Assolutamente.
1: Ricostruire, cioè diciamocela tutto, attorno gli hanno fatto ponti d'oro, il Napoli è stato sicuramente inferiore l'anno scorso, il Milan praticamente non pervenuto, della Juventus abbiamo già detto peste e corna, quindi alla fine non è che ci fosse, la Roma che è stata altalenante per metà campionato non aveva neanche un centravanti, quindi ma io la Roma non la considero mai per la vittoria di campionato, anche se devo cambiare, perché adesso il presidente della Federcalcio sarà un romanista dichiarato, quindi
0: sì, bisogna fare attenzione.
1: Non è che scende in campo, attenzione, prima che mi arrivi la dico, non è che scende in campo Malagò, che adesso gli arbitraggi saranno condizionati dal fatto che Malagò ha lo standardo, il gagliardetto praticamente della Roma in cameretta. No, per carità, però io mi permetto di dire che comunque secondo me un occhio diverso nei confronti di questa squadra ci sarà, Però poi la squadra ovviamente deve essere anche costruita in modo tale da allenatore sicuramente validissimo, un centravanti notevole, ma non basta credo per insidiare l'Inter, quello è il discorso. Chiudo, così non vado oltre, ma che fine ha fatto la storia degli altri? No, lo chiedo a te, che fine ha fatto?

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Tutto a posto, Lello. Ma va bene così.
3: Va bene, ci siamo. Perfetto.
2: No, ma è tutto a posto e niente, io ripeto, il giocattolo si doveva prima o poi rompere e secondo me si è rotto. La cosa bella è che non c'è nessuno che abbia l'intenzione e forse l'interesse, a questo punto viene da dire, di ricostruire. Pazienza, ce ne faremo una ragione, ti faremo per Neymar Junior.
3: Allora, velocemente, Giovanni, velocemente, come vedi? Come
2: chiamo per Neymar Junior e Ancelotti?
3: Come vedi?
2: Come ci ha combinato?
3: Eventualmente italiano al Napoli e Sarri all'Atalanta. Un tuo giudizio.
2: Al Napoli lo vedo bene. Sarri all'Atalanta. Sì, potrebbe starci, ma l'Atalanta ormai credo che sia una squadra, sia tornata, diciamo così, nelle posizioni che le competono, per cui sì, Sarri può allenare qualunque squadra, secondo me, in Italia in questo momento, anche quelle che possono competere per il campionato. Ricordiamoci che l'ultimo che ha vinto lo scudetto, esatto, con la Juve.
3: Io l'avrei tenuto
2: però
3: qualche annetto in più.
2: Lo può fare, non me ne voglia Sarri, perché è il campione italiano in questo momento. Ci vorrebbero forze nuove, allenatori nuovi, linfa nuova, che non, io al momento non vedo, però magari sono miope, ok?
3: Grazie a Giovanni Pirrotta, che ritroveremo domenica prossima per fare un bilancio di questo campionato di Serie A che oggi volge al termine. Sono state 38 giornate davvero molto molto intense, anche 38 punti sportivi del weekend che abbiamo cercato chiaramente di portare avanti, stigmatizzando ogni episodio, anche quello più recondito, anche quello magari meno affrontato dalla stampa di rilievo nazionale. Grazie Giovanni, ci sentiamo domenica. Buona serata.
2: Ora di affrontare con te i mondiali, ci divertiremo,
3: Giovanni,
2: ci sarà almeno un input.
3: Parlerai da solo.
2: Per vederli,
3: parlerai da solo. Esatto. È chiaro, ti stavo dicendo, parlerai da solo perché io non li seguo.
2: Voi ascoltatori, ci date la voglia di fare questa cosa, perché francamente, insomma, ci sta un po' passando, però va bene, insomma. Però oggi abbiamo parlato di Serie B e sono contento, perché alla fine forse tutto sommato rimane il calcio in questo momento più bello.
3: Dai, forza Catanzaro! Ciao Giovanni, alla prossima!
2: Buona serata!
3: Ciao!
4: Non ci resta che attendere con Nello Surace.
5: Sono le 19:20.

Ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

bella novità che vi abbiamo regalato, e ci voleva una bella botta di vita rockettara. Evolution con il ritorno di questa band Nothing But Eve, brano che rappresenta un ritorno alle radici grezze e quasi quasi chitarristiche della band, un ritorno che ricorda quasi quasi il loro disco di debutto del 2015, perché qui si va a bilanciare elementi alternative rock ad alta energia, chitarre vibranti, poi la potente voce del leader di questa band, Connor Mason. 19:33 minuti, una manciata di secondi, amici, breve parentesi che, come sapete, dedichiamo un po' ai numeri, all'economia e quant'altro. Amici, le previsioni economiche di primavera della Commissione Europea consegnano un quadro preciso e per certi versi atteso. Lo shock energetico innescato dal conflitto in Medio Oriente sta frenando la crescita, sta riaccendendo l'inflazione in tutta Europa, con l'Italia che subisce gli effetti in misura significativa. E te pareva? Per l'Italia le stime, amici, sono molto chiare.

2025 il PIL reale è cresciuto dello 0,5%, trainato dalla domanda interna ma frenato dall'export. Ora la Commissione prevede che il conflitto in Medio Oriente colpirà tutte le componenti della domanda. I consumi primati rallenteranno per effetto della riduzione del reddito disponibile.

ma che nella lettura del governo italiano diventa anche la conferma ufficiale della gravità di uno shock che giustifica risposte straordinarie. La strategia italiana, amici, non punta in questo caso a un confronto ideologico sul patto di stabilità, ma a utilizzare tutti gli spazi già previsti dalle nuove regole europee. Non c'è solamente la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato e ne stiamo esplorando tutte. Queste le parole perentorie di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, citando i cosiddetti fattori rilevanti che consentono a Bruxelles di valutare con maggiore elasticità eventuali deviazioni temporanee. Sul tavolo ci sono anche

altro bel meno 6 di produzione rispetto al 2022, quindi la produttività è calata in 3 anni del 6%, poi sono anni che ormai assistiamo costantemente a un reiterato crollo della produzione industriale, anche se da quel poco che capisco di economia, il prodotto interno lordo, secondo

alla von der Leyen chiedendo più flessibilità, chiedendo ancora la possibilità eventualmente di sforare oltre il 3% del patto di stabilità. Dall'altra parte picche. Le misure intanto per l'autotrasporto nel decreto legge di proroga, quindi ci sono anche una serie di misure a favore dell'autotrasporto per evitare lo sciopero annunciato contro il caro carburanti, quindi vengono stanziati ben 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni

Russia perché il gas che acquistavamo da Putin non era buono, assolutamente no, quindi avevamo proprio necessità di acquistare il gas liquefatto dall'America che poi va rigassificato, quindi operazione che ci costa sostanzialmente un botto, è meglio, no? Assolutamente. Quindi, amici, è un governo che si sta scontrando con la dura realtà dei fatti, perché comunque ci sono state promesse elettorali e a mio avviso

ponte sullo stretto e magari iniziare una seria lotta all'evasione fiscale. Alla fine, se tu vai a ridurre un pochettino il debito e le spese correnti velleitarie, vai a recuperare magari un po' di risorse da destinare soprattutto a una cosa importante: calmierare i prezzi dell'energia. Ma stiamo scherzando, dai, ve prego. Poi, per quanto riguarda gli autotrasportatori,

origini pugliesi, Good Vibes Only. Beh, un sound rigorosamente rap, ispirato quasi quasi ai primi anni 2000, un bel pezzo fresco, potente, che richiama quasi quasi l'attitudine del rap italiano, un po' old school. Ricorda anche per energia e stile il primo J-Ax o lo stesso Frankie I-Energy. 19.53, amici, esprimo ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti usati. Parole perentorie di Giorgia Meloni.

distrutte, così come ha fatto sapere Zelensky. La nostra premier ha assicurato che intende continuare a lavorare con determinazione con i partner europei per favorire un percorso che possa portare a una pace giusta e duratura. Zelensky ha ringraziato Giorgia Meloni per la

39 anni che affermano di non volere figli in futuro. Ma amici, siamo sempre lì, nel senso che si guadagna poco in Italia, la vita costa tantissimo, i lavoratori onesti pagano le tasse anche per quelli che non le pagano, mettici anche i contratti precari,

Ripeto, in molti comuni italiani oggi e domani si vota, nella speranza che almeno chi andrà a sostituire alcune amministrazioni possa realizzare il 40% di ciò che ha promesso, e me lo auguro per tutti.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco, Top Italia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive oggi all'ospedale di Gallarate, la prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie, determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle action cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
8: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: Stata criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Lancio Hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.
3: Disco Week.

0: alle 10 e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran, una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik. Il ministero degli esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Drammatico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bimbo di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre in località Guzzini. Purtroppo è stato vano l'intervento del 118. La mamma del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata in pronto soccorso. In chiusura, un rapido sguardo ai mercati. La possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse asiatiche e del Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3%, partono bene anche i mercati europei, Piazza Affari in avvio guadagna circa un punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile. In forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
3: Radio Patata.
5: Questa è la vera forza della radio.
3: Fatti prendere.
6: Dieci. Raffica da 10. 10 grandi hit di

0: 10, 10, 10, raffica da 10.
1: Friend, I will be your friend.
0: 10, 10, 10,

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Da Radio Patata, multi big.

0: fuso orario.
1: Sono le 11:06.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B, Lecce e Salvo. Sono i verdetti dell'ultima giornata di Serie A in una serata tanto emozionata in campo quanto complicata fuori. Il riferimento ai pesanti scontri prima del derby Torino-Juventus tra tifoserie opposte e con le forze dell'ordine. Negli incidenti un tifoso bianconero ha subito un trauma cranico, operato e ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La gara è iniziata con un'ora di ritardo con gli ultra della Juventus che avevano chiesto non si giocasse minacciando invasione di campo. Torino-Juventus è finita 2-2, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e c'è Adams. La Juventus va in Europa League, dunque è fallito l'obiettivo Champions, così come il Milan KO 2-1 a San Siro col Cagliari, vantaggio di Salemakers e reti di Borrelli e Juan Rodriguez per la vittoria dei sardi. Nel dopogara il mea culpa di Allegri è un tentativo di analisi della stagione da parte di Spalletti.
6: Siamo delusi, amareggiati, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché siamo arrivati quinti. Ci meritiamo questa classifica. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, sicuramente il responsabile sono io di tutto questo. Non è il momento di fare delle valutazioni, ma però dopo vanno fatte le valutazioni a 360 gradi.
7: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento, per cui l'essenziale è rimetterci un po' di carattere dentro questa squadra, ci vuole.
5: La Roma passa 2-0 a Verona, segno Malen e del Sharawi, e dopo 7 anni torna in Champions. Prima storica volta invece per il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese, doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. 1-0 Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Al termine, in una conferenza stampa insieme al presidente De Laurentiis, Antonio Conte ufficializza l'annunciato addio ai partenopei.
8: Io un mese fa ho detto: Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia.
5: Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker, reduce da 3 vittorie di fila, centra la quarta nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Dopo un avvincente duello col compagno di scuderia Russell, la sfida si decide per il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese. Sentiamo Antonelli.
9: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente. È stato un peccato per George, perché alla fine sarebbe stata una battaglia molto dura. Comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare.
5: Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, Derby, Cobolli, Pellegrino. Berrettini affronta l'ungherese Fucsovics, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Jastremska. Domani l'esordio di Jannik Sinner con il francese Tabur. Basket, tutte a gara 5 le serie dei quarti di playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81-30 e porta la sfida sul 2-2, così come Tortona che in casa supera Venezia 89-71. Stasera la bella Brescia-Trieste eleggerà la sfidante di Milano in semifinale. Ciclismo, dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del giro. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: In. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: questa è Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 14 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
6: Insert Coin.
7: Giornale Radio News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra, fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro due italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I due 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allozzini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacugna. Per Ilariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa dei Adams. Il Lecce vince al del mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter.

0: quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinachi al Roland Garros, supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
2: Questa canzone

0: Patata, come pompa questa radio!
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu!
2: New Music File.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata. Lancio Hit.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.
1: Disco Week.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: New Music File.

In. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: quale orario.
1: Sono le 13 e 14 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
6: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
8: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
6: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata. Pianeta Italia. Pianeta.

Fogli, ci siamo fermati negli anni 80, quest'oggi in apertura con Se l'amore sei tu. Benvenuti, buongiorno, buona giornata, è l'ultima puntata per la settimana, però è venerdì, bellissimo, quindi dai che è venerdì, finalmente siamo arrivati anche alla fine di questa settimana, quindi stiamo per dare l'inizio e un grande abbraccio forte al prossimo weekend, e noi cerchiamo di chiudere la settimana con l'ultima puntata di Pianeta Italia, quindi portandovi nella storia degli italiani dal 70 ad oggi. Anni 70, tra poco andremo a riascoltare un protagonista, devo dire, assoluto degli anni 70, soprattutto ci sono un paio di pezzi, una tutt'oggi è tra le canzoni più ascoltate e più ballate quando c'è un momento particolare di festa, no?

0: spaccato la musica italiana degli anni 70, ovvero Italia Graffiti 1978. Lui è il grande autore e interprete di Sciolgo le trecce cavalli corono, quindi Umberto Balsamo, autore di Balla ovviamente. Il brano in questione invece era Non dirmi no.
1: Eccomi qua,

0: Radio Patata, una stagione musicale esagerata!
1: Lucio Battisti, i

Dolce, Dolce Nera, e questa è la musica italiana di Pianeta Italia degli ultimi anni. Qui abbiamo superato già i 10 anni, siamo nel 2014, che è bella e probabilmente si farà ricordare domani. Restate con noi perché sta per arrivare la sequenza musicale.

grazie per essere dei nostri, per averci scelto. È l'ultima puntata anche per questa settimana. Cercheremo di portarvi soprattutto, diciamo, negli anni 80 e non solo, nella nostra sequenza con tre canzoni senza alcunissima interruzione. Protagonisti di quest'oggi saranno Alan Sorrenti, poi andremo nel 1980 con Le Orme. Ma

prima con Canzone d'amore, e a proposito di amore, in apertura chiamalo amore con Gigliola Cinquetti. E la nostra sequenza ritorna a questo punto lunedì. Grazie, siamo arrivati alla fine, chiudiamo e ci salutiamo prima di iniziare il weekend, ovviamente con un classicone di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me. Questa secondo me è una delle versioni meglio riuscite a livello di live, di reinterpretazione. Con Biagio Antonacci siamo nel 2018. Io vi ringrazio, vi auguro di nuovo la buona giornata, soprattutto un felice weekend. Noi, se volete,

0: Con il calcio, la folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti e in Champions League assieme all'Inter dello scudetto andranno Napoli, come previsto, Roma e Como, mentre Milan e Juventus beffate finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan con un gol iniziale di Salmakers, ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari, escono non solo dalla Champions ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta e c'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri, sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
1: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
0: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
2: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, alla storia del Como, per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince, per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, una emozione forte oggi.
0: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria di misura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 40.

0: 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'Alto Atesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 14 e 7 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
7: Bentornati all'ascolto del GRS Week, in studio Giuseppe Manzo. Anche l'economia sociale è stata protagonista, con un focus sul piano nazionale al Festival dell'Economia di Trento. L'incontro è stato pensato come uno spazio di dialogo tra mondo profit e non profit, come occasione per riflettere sul ruolo sempre più centrale che l'economia sociale sta assumendo nei percorsi di sviluppo economico e di coesione sociale. Sulle pagine del Sole 24 Ore Mario Calderini del Politecnico di Milano parla di laboratorio innovativo per spingere crescita e coesione. E dal Festival di Asvis è arrivato anche l'appello all'Unione Europea perché metta al centro delle sue politiche lo sviluppo sostenibile. Ma qual è il punto da cui partire per l'economia sociale e per lo stesso sviluppo sostenibile? La sicurezza alimentare e quella sociale, uno dei focus del Festival. Ascoltiamo Marco Lucchini del Banco Alimentare.
8: Un altro dato che ci ha allarmato è stato il fatto che spesso le famiglie vengono indirizzate ai servizi sociali, ma non tutte accettano di proseguire questo cammino, non hanno fiducia. Ecco, e quindi noi riteniamo che su qua dobbiamo lavorare molto, e la rete, appunto il tema di oggi, deve essere, come dire, consolidata, rafforzata, deve essere utilizzata al meglio. E quindi sulla base di questi risultati abbiamo valutato che sicuramente le buone relazioni tra le persone e le organizzazioni sono una condizione necessaria, ma non è sufficiente, perché le risorse diventano un sistema, favoriscono un sistema più efficiente, più efficace. L'altro tema che è emerso da queste indagini è che la disponibilità di sistemi informativi aggiornati e condivisi tra i servizi sociali e l'organizzazione è una condizione che rende fruibile o meno il servizio sul territorio e di conseguenza anche le misure di accompagnamento.
7: Secondo punto imprescindibile per la costruzione di una società sostenibile, di un'economia sociale, riguarda la condizione delle donne nello spazio pubblico come tema dedicato in una tappa del festival. C'è il rischio che i temi del femminile siano tradotti nella vita pubblica senza la reale partecipazione e soggettività delle donne, spiegando che le città, per essere davvero inclusive, devono fondarsi su elementi trasversali e di comunanza tra tutti gli esseri umani, come il fatto di essere stati bambini o di esserlo, e il bisogno di natura o ancora la necessità legata all'invecchiamento. Ascoltiamo Elena Granata del Politecnico di Milano.
2: che lo sguardo delle donne penetrante sulla città porti un elemento di novità e, come dire, di penetrazione rispetto alla realtà. Ma l'invito, ed è questo che fa il libro, a guardare quegli elementi non soltanto di distinzione, ma gli elementi di comunanza e di trasversalità. Quando noi parliamo di accesso all'acqua, quando parliamo di diritto alla bellezza, di accesso ai laghi e al mare, pensate tutto il tema della balneazione, lì non facciamo riferimento ad alcune categorie. Immaginiamo che una spiaggia pubblica accessibile sia un diritto fondamentale degli esseri umani, e il diritto all'ombra quando ci sono le ondate di calore, le isole di calore, il diritto alle sedute nello spazio pubblico senza privarci di quella ospitalità degli spazi che otteniamo quando abbracciamo l'idea che con l'architettura e il design difensivo noi possiamo rendere scomodo a qualcuno stare nello spazio pubblico. E perché anche la città è di tutti? Perché io non sono solo una donna, io sono una madre, ho 3 figli, ma sono anche un intellettuale, ma sono anche una persona impegnata nel campo civile, mi sento una moltitudine di persone dentro, e il mio genere non mi categorizza e non mi definisce in assoluto, ma porta fuori delle istanze che poi in qualche modo io metto a disposizione con istanze che sono diverse dalla mia.
7: Altro focus importante sul campo dell'innovazione verso il futuro è la tecnologia. Ma la scienza è davvero neutrale? Se lo è chiesto Asvis in uno dei talk di approfondimento in queste 2 settimane. Ascoltiamo Luciana Castellina, presidente onoraria di ARCI.
9: Io, il mio maestro è stato anche il maestro, fra l'altro, del nostro premio Nobel Parisi, che era Marcello Cini, il quale diceva e ci ha insegnato a tutta la nostra generazione: la scienza non è neutrale. E se io voglio trovare una verifica di questa dichiarazione, basta che guardi il mercato adesso e trovo che l'ENI e tutti gli azionisti dell'ENI, che sono ormai quasi tutti privati, una volta era soltanto una partecipata pubblica, i loro profitti sono nelle loro azioni del gas sono aumentati del più dell'8% in un anno, mentre invece le rinnovabili sono scese addirittura negli investimenti rispetto a qualche fantasia che c'era stata iniziale. Io continuo a essere fedele al maestro Marcello Cina, e sono parecchi che sono fedeli, soprattutto i competenti, diciamo, lo sono.
7: Infine, che bilancio traccia Asvis sullo stato dello sviluppo sostenibile in Italia? Come vive il paese questi temi e come arrivare nella quotidianità della politica, delle istituzioni e dell'economia? Ascoltiamo il direttore di Asvis, Enrico Giovannini.
10: Oggi presso la Camera dei Deputati a Roma si è concluso il 10° Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Oltre 1200 eventi nel corso del mese di maggio, con una partecipazione straordinaria in presenza, online, su tutto il territorio nazionale. Questo dimostra che l'interesse della società italiana per la sostenibilità è alto, già i dati dell'indagine ASVIS Ipsos lo dimostravano, ma la partecipazione si realizza anche attraverso l'organizzazione di eventi diversi sul territorio. L'evento è stato aperto dal messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha anche fatto gli auguri per i 10 anni di Asvis e ha incoraggiato a proseguire lungo il cammino intrapreso, perché la strada verso uno sviluppo sostenibile è ancora molto lunga. Il ministro Foti è intervenuto commentando le proposte dell'ASVIS sulla roadmap da seguire nei prossimi 18 mesi, fatta di revisione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile entro quest'anno e poi di definizione del nuovo piano strutturale di bilancio dopo le elezioni l'anno prossimo. Finalmente, in questo modo, il nostro paese dovrebbe disporre di una pianificazione, di una progettazione degli interventi a medio e lungo termine per accelerare il cammino verso l'Agenda 2030 e tutti gli obiettivi su cui siamo in ritardo. Ora bisognerebbe però passare dalle parole ai fatti.
7: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
11: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio.

0: Sono le 15 e 10 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli scontri pre-derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta intanto ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo lo spoglio si eleggono 744 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Tra i capoluoghi 5 avevano sindaci di centrodestra e 8 di centrosinistra. I restanti 5 erano guidati da sindaci provenienti da liste civiche. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. La Global Summund flottiglia, dopo il fermo da parte delle forze marine israeliane la settimana scorsa dei 430 attivisti a bordo delle loro imbarcazioni avvenuto in acque internazionali, ora rimane bloccato anche il convoglio terrestre della stessa organizzazione umanitaria Fermi Libia. 10 attivisti poi, tra cui 2 italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, hanno tentato l'ingresso in Cirenaica controllato dalle milizie del generale Haftar, che hanno arrestato i 10 membri della Global Summund accusandoli di immigrazione illegale. Ora sono davanti ad un giudice, saranno liberati presto, assicurato poco fa il ministro degli esteri Tajani, che rimane in stretto contatto con il nostro consolato a Bengasi. Tennis, primo turno da Roland Garros, Berrettini supera e rimonta all'ungherese Fucsovics 3-1. Dalle 16:30 in campo Cobolli e Pellegrino nel derby azzurro. Domani l'esordio di Sinner contro il francese Trabur. Tra le donne avanza Paolini 2-0 contro l'Ucraina Yastremska. Se la vedrà con l'Argentina Sierra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Radio Patata.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford a 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Gnagno rotation, gnagno rotation, gnagno rotation, gnagno rotation.

0: Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Chiuse dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa. Al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza. Fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina, le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni condite dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter, campione d'Italia, e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi, Gerardo De Vivo.
5: L'allenatore gira vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, lariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni, dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
6: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions con il Como, giocando con ragazzini.
5: Però un po' se ne rende già conto, e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
6: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte.
5: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA. Il cantiere è già aperto.
4: Oltre a spedire il Como in Champions, l'1-4 dello Zini ha condannato anche la Cremonese alla Serie B, salvando il Lecce. Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Tutta la delusione di Allegri dopo l'1-2 contro il Cagliari.
7: La gara è difficile, bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché credo sia stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo, e quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in classifica è quello che alla fine ci meritiamo.
4: Così invece Spalletti, a margine del 2-2 contro il Toro.
8: Il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità. L'essenziale è lavorare in una maniera corretta. Non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità.
4: Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme. Grazie mister. Il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo 2 stagioni, condite dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste, con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera e rimonta all'ungherese Fucovic 3-1. Domani l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Il numero 1 al mondo scenderà sul Philippe Chatrier nella sessione serale. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'Ucraina Jastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'Argentina Sierra. Siamo alla Formula 1. Brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della 4ª vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen. Si gode la vetta del mondiale, ma già mette nel mirino il prossimo Gran Premio. Ascoltiamolo.
9: Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
4: In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A. Dalle 20 Brescia ospita Trieste. La vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. Dopo i risultati di ieri si allunga la serie anche per le altre. 2-2 il parziale tra Virtus Bologna e Trento, così come quello tra Tortona e Venezia. È tutto dallo sport.
3: Only the best. Il pomeriggio dalle 17

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
0: uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: orario.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Suomundo flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il ministro della Salute, assicurando che il sistema nazionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wide West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: pistoleria.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Lancio Hit!
2: Disco Week!
1: Disco Week, il disco della settimana!

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira la

0: orario.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene. Pop Chart. Number one. No matter what.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata. Lancio Hit.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. In calo di quasi 5 punti percentuali, si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
5: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno. Sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'exploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centro-sinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centro-sinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
4: Sono stabili le condizioni del tifoso 36enne rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima del derby di Torino e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Il fatto che non ci sia stato un peggioramento è una cosa positiva, ha detto il padre Pierluigi Basoccu, secondo cui il figlio non sarebbe stato colpito da una bottiglia ma da un lacrimogeno. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi. Eseguiti stamane 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante le manifestazioni sportive. Emessi 11 DASPO. Potrebbe trattarsi di malaria e non di ebola, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi, che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Trump insiste per impegni precisi da Teheran sul nucleare su Hormuz, su cui stanno transitando le prime navi. Il servizio di Nicola De Muro.
6: A Teheran e Washington c'è ancora fiducia sulla possibilità di un accordo, ma entrambe le capitali oggi vogliono mostrare il volto cauto. Insomma, prima o poi l'accordo si dovrebbe fare, ma è molto più probabile il poi. I negoziati con l'Iran procedono bene, ma nessun accordo se non sarà significativo, ha detto Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz, dove oggi sono passate una trentina di navi per la prima volta da molte settimane. Anche il regime islamico e cauto. Vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali come la sovranità sul nucleare e la richiesta dello stop dei bombardamenti israeliani in Libano. Raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto sul sud del paese e su Tiro, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime. vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Segnali positivi dall'area del Golfo Persico: una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e con il ministro degli esteri Araghchi è arrivata in Qatar.
4: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora il Papa. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. Calcio: dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso una nota ufficiale il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti:
7: è tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia con effetto immediato il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, 1-2 a San Siro contro i sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa. Per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidare la posizione del Milan, che dunque, oltre a ripartire dall'Europa League, dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.

0: raggiungere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Pronti che andiamo, ragazzi? Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Siamo all'inizio di un nuovo appuntamento con il nostro DJ Box, la valigetta del disc jockey che negli anni 70, 80 e 90 sicuramente usavamo tutti noi che ci lavoravamo in discoteca. Più avanti invece le cose sono cambiate. Vabbè, meglio così per chi ci lavora anche oggi, perché è tutto meno ingombrante e tutto più smart, usiamo questo termine. Detto questo, i nostri 60 minuti ufficialmente partono così. Partiamo naturalmente dagli anni 70. Wow, senti cosa c'è qua. È Buckingham Palace, Peter Tosh in apertura, 1978.

Questo è stato un grande pezzo, Buckingham Palace, per quanto concerne il buon Peter Tosh, lui che faceva del reggae però molto occidentalizzato. Abbiamo aperto così il nostro DJ Box di quest'oggi. Decennio dopo decennio si parte dagli anni 70 e si arriva praticamente fino ai nostri giorni. Voi pensate, eh? Ma se voi sapeste che cos'è questa... Eccolo qua che cos'è, ragazzi. Siamo negli anni 80 ora, 1982. Loro si chiamano

Dal 1982, ragazzi, siamo passati al 1994 del DJ Miko. L'originale era di Phono Blondes, non era certamente un pezzo dance, era un pezzo rock, ma il DJ Miko ne ha fatto un successo da discoteca e di questo gli va dato atto. Proseguiamo il nostro cammino. Passiamo ora alle due canzoni del terzo millennio che poi ci porteranno all'appuntamento della mezz'ora con l'Afro Time. Dopodiché ci sarà la seconda cinquina di pezzi dance dagli anni 70, praticamente i giorni nostri, che si completerà con il disco ballato in italiano. Ed ora abbiamo Sextasy.

0: Con questa dolcissima Falling di Donati and Amato, ragazzi, abbiamo completato la prima cinquina di pezzi dance del nostro DJ Box. Adesso c'è l'appuntamento con l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Abbiamo già percorso 26 dei nostri 60 minuti insieme, ragazzi, nel nostro DJ Box. Adesso, come già preannunciato qualche istante fa, una manciata di istanti fa, eccoci giunti all'appuntamento di metà programma. Siamo insieme all'Afro Time. Quest'oggi abbiamo un pezzo tipicamente afro. Abbiamo Impi, canzone molto particolare che a metà anni 80 noi si suonava tantissimo.

Abbiamo ripreso il nostro percorso nel DJ Box di quest'oggi con l'elegantissima presenza vocale di Claudia Berri. Ve la ricordate, Love in the Sake of Love? Beh, qui siamo nel 1977 e l'abbiamo ritrovata con questa Dancing Fever, cioè la febbre della danza. Ritorniamo al reggae. Abbiamo aperto con il reggae di Peter Tosh, era il 1978. Ora siamo nel 1980 con un altro motivo reggae, ma in questo caso di Eddie Grant. Do You Feel My Love?

ascoltando DJ Box. Il ritmo e la storia della musica dance te li racconta Marco Mari. The ones who brought you Image 73.

dal 1980 di Eddie Grant al 1992 di questa meravigliosa canzone del Francesco Zappalà sulla Media Record del Gianfranco Bortolotti, Way Out, davvero bello, molto particolare. Dai ragazzi, ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione, meno di un quarto d'ora ancora a nostra disposizione per stare insieme alla musica dance degli ultimi 50 anni. Siamo ora passati al terzo millennio, praticamente non siamo lontanissimi da qua, eh? Vabbè, insomma, c'è un po' di anni, però insomma, qui siamo nel 2010. Con noi c'è Safri Duo con Helele, poi ci attende un altro brano degli anni 2000 e infine ci sarà la conclusione con il disco

0: E con la grintosissima voce di Rihanna e la sua Ass on Them, ragazzi, abbiamo completato anche la seconda ed ultima cinquina di pezzi dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Adesso con il nostro DJ Box siamo arrivati al disco ballato in italiano.
1: Il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.

0: E con questa fresca e allegra primavera di Marina Rey, ragazzi, abbiamo completato col disco in italiano anche quest'oggi la nostra playlist del DJ Box. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Tra poco, Airplay Dance Chart. I 15 sali

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Airplay Dance Chart, i 15 sali scendi più atletici.

0: odiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford a 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
2: Lancio Hit
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.

0: colorido sole. Avevo sapore di mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Tra poco.
2: Tandem Rewind. Rewind.
3: Segnale orario.
4: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
0: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: La tua radio sta suonando.
6: Here we go.
5: Radio Patata. Patata.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Tandem Rewind. In coppia, i successi pop di ieri e di oggi.

0: señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
1: Radio Patata.
2: Segnale orario.
3: È 1:01.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Back to back. Let's go.
7: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
2: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna intenzione.

Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.